successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Come i bimbi l'amore gioca a nascondino. A volte si nasconde dentro un sogno. E noi contiamo i giorni, le ore, i minuti mentre lo inseguiamo.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Domenica saremo insieme. 5-6 ore. Troppo poco per parlare. Abbastanza per tacere. Per tenerci per mano. Per guardarci negli occhi.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se qualcuno mi chiedesse che cos'è l'amore, io risponderei pensando a te. Direi che per me l'amore è amarti più di me stessa. Direi che è pensarti in ogni momento. Direi che è guardarti senza mai stancarmi, perché sei la cosa più bella che abbia mai visto. Direi che l'amore sei tu.

A tutti i nostri ascoltatori, nel giorno di Ferragosto 2026, auguro felicità. Amici dell'Ariete, buon Ferragosto Ariete, un giorno di grande intensità, potete fare rinnovare la promessa dell'eterno amore. Felicità con i figli piccoli, bellissime le amicizie. Amici del Toro, buon Ferragosto, vi auguro un felice relax, avete proprio bisogno di recuperare le forze, bellissime anche per voi le nuove amicizie. La famiglia però vi reclama anche oggi e voi non vi lascerete pregare, dovete dimenticare almeno quella che è stata la prima parte dell'anno. Gemelli, notte di Ferragosto, illuminata da un passionale Marte, Luna sexy, Venere irresistibile, Cancro, godetevi le vacanze e non pensate ai soldi che avete speso e ahimè a quelli che ancora dovrete sborsare. Il vostro amore vale molto, eh? Nuovi amori. Beh, aspettiamo, se destino arriveranno, però vi dico che oggi la vostra luna è molto impegnativa per la famiglia, per esempio, perché sta in Leone e contrasta naturalmente Marte. Le circostanze esterne non sono ideali, però la fiamma dell'ottimismo è sempre viva e se questa è merito solo della vostra indole generosa. Consigliamo di vivere questo Ferragosto con serenità. Leone, viaggi molto felici, però c'è una proposta che vi lascerà perplessi. Oggi stesso qualcuno vi dirà amore, amore. Siete protagonisti assoluti di questo Ferragosto, promettente anche per le vincite al gioco. Crediamo nella vostra buona stella. Auguri. Vergine, chi vi ama è geloso del vostro passato, però santo cielo, sono passati tanti di quegli anni quando facevate i birichini e le birichine. Auguri Vergine, vi voglio sempre tanto tanto bene. Bilancia, una segreta passione, non so cosa c'è oggi, ma comunque portano gioia, portano soddisfazioni, in particolare però, come sempre in questo periodo, in questa estate, le amicizie. Qui siete veramente imbattibili. Le vostre amicizie, vecchie o nuove che nascono, sono le più belle dello zodiaco. Scorpione, le stelle premono molto sulla vostra vita personale e, questo è bello, vogliono vedervi felici. Sposate al più presto

0: e non lo siete ancora. E naturalmente relax. Sagittario, avrete questo Saturno per i grandi incontri durante i lunghi viaggi o addirittura soggiorni all'estero. Beni materiali aumentano per il Sagittario. Capricorno, incredibile ma vero, Ferragosto, con qualche possibilità di incontri di lavoro, anche le cose non vere sotto questo cielo sembrano reali, ma questa volta non ci cascherete più, perché Saturno insegna: non è tutto oro ciò che splende. Acquario, promesse, quelle sentimentali, a dire il vero, nascono sotto la protezione di Venere, ma dovete essere lo stesso prudenti nelle nuove storie. E se fosse soltanto un gioco d'estate? Pesci, e la chiamano estate, questa estate senza te, amore. Ma non è vero, perché l'amore è scritto nel vostro cielo. Non dovete esagerare con le questioni economiche. È più importante difendere e proteggere l'amore che già avete. Quindi sarà un Ferragosto sereno, sia in vacanza sia in casa vostra. Però l'amore, quando è troppo sereno, diventa routine. Invece voi dovete trovare nuovi, eccitanti argomenti, nuove, eccitanti pose. Blanco e le stelle. Ai nostri tempi, l'estate, la Ferragosto soprattutto, era periodo di conquiste. Io ricordo che ci siamo lasciati a un Ferragosto e quell'anno andava forte come tormentone, diciamo, musicale, la canzone Vamos a la Playa. Lei, delusa, affranta, forse come reazione al mare, si era trasferita a Bolzano e, pensate, si era innamorata di una guida alpina di 57 anni. Alla sua prima scalata in montagna si era presentata in minigonna mimetica. Come potevo io stare con questa donna? Buon Ferragosto!
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: arriva il weekend inesorabilmente, ci siamo noi, eccoci qui anche per festeggiare il Ferragosto, no? Insieme in rigorosa diretta. Sabato 15 agosto 2026, buongiorno, tantissimi auguri, buona festa dell'estate da Silvia Giansanti. La chiesa ricorda Santa Maria Assunta. Tra i nati oggi abbiamo Ben Affleck nel 1972, poi Barbara Boucher nel 43 e Fabio Canino nel 63 e Jennifer Lawrence nel 1990. Il 15 agosto del 1960 la Repubblica del Congo dichiarò l'indipendenza dalla Francia, e questo per un brevissimo cenno storico nel nostro consueto almanacco del giorno. E adesso l'aforisma d'amore, partiamo in modo molto romantico con l'interpretazione delle grandi voci del cinema. Buon Ferragosto e buongiorno.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Il mio cuore appartiene a te. Nulla più richiede se non il battito del tuo sovrapposto al suo.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Questa è Irene Grandi su Dimensione Suono Soft con il sospiro. Ce l'abbiamo il meteo anche oggi in questa giornata di Ferragosto, ma certo, servizi tutti attivi.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale e Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Partendo un Ferragosto ancora molto caldo al nord tra Piemonte e Lombardia, seppur con qualche annuvolamento in più per via di un lieve indebolimento dell'anticiclone, al mattino qualche nuvola sui rilievi a ridosso delle zone alpine occidentali, nel pomeriggio dei temporali di calore impegneranno l'arco alpino, mentre domenica avremo la possibilità di qualche temporale non solo in montagna, ma localmente in estensione anche alle pianure tra Piemonte e Lombardia. Temperature sempre piuttosto elevate, Ferragosto massime intorno ai 35 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

coloro che sono diventati da un po' di anni in materia di studio, i Beatles, Subdimensione, Suono Soft. Buongiorno, buon Ferragosto anche con la musica di Raff.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Meravigliose creature all'ascolto, un risveglio molto lento in questa giornata di Ferragosto. L'importante però che ci sia ascolto. Buongiorno dalla radio del benessere Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 730 31 e comprooro.it.
0: E così tanto surf e wakeboard sulle rive dell'Idroscalo, anche così milanesi rimasti in città nel mese di agosto, e non sono assolutamente pochi, cercano di trovare sollievo dal caldo torrido delle ultime settimane, riscoprendosi surfisti nelle acque del lago artificiale a pochi passi dall'aeroporto di Linate. Artificiali sono anche le onde create appositamente da uno speciale generatore di onde statiche installato nel 2019 da un club che da ormai 7 anni è diventato un punto di riferimento della comunità surfistica milanese. Eh sì, pare strano, ma anche a Milano esiste una nutrita comunità di amanti del surf. Ma la cosa bella è che spesso per cavalcare queste onde artificiali ci sono anche clienti che vengono dall'estero, specialmente Austria e Germania, quindi si imbarcano, fanno questo bel viaggio appositamente per cavalcare queste bellissime onde. E adesso noi cavalchiamo i sentimenti con l'aforisma d'amore, grandi voci del cinema che interpretano, danno vita delle parole bellissime, e poi questa nuova ora insieme la inauguriamo con la musica di Bob Marley, Could You Be Loved 80.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Chi ti ama ti sente, ti cerca, ti parla, ti abbraccia, ti disegna il giorno con le sue emozioni.

0: Destinazione Budapest, con questo successo di qualche anno fa, in questa mattinata di Ferragosto su Dimensione Suono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life, l'arte italiana di fermarsi un po'.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brick.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Partendo un Ferragosto ancora molto caldo al nord tra Piemonte e Lombardia, seppur con qualche annuvolamento in più per via di un lieve indebolimento dell'anticiclone. Al mattino qualche nuvola sui rilievi a ridosso delle zone alpine occidentali, nel pomeriggio dei temporali di calore impegneranno l'arco alpino, mentre domenica avremo la possibilità di qualche temporale non solo in montagna, ma localmente in estensione anche alle pianure tra Piemonte e Lombardia. Temperature sempre piuttosto elevate, Ferragosto massime intorno ai 35 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

Eccolo qui, arriva puntualissimo il primo momento atteso con la nostra Good Life. Non è pigrizia, è un rituale collettivo di rigenerazione che la scienza del benessere oggi chiama recovery, ovvero recupero attivo. Esiste un momento in cui l'Italia intera, quasi per accordo silenzioso e collettivo, si ferma. Le città si svuotano, i negozi abbassano le serrande, le strade normalmente caotiche diventano silenziose come in un sogno. Beh, ci piace tutto questo, devo dire la verità. Il telefono smette di squillare, il ritmo rallenta fino quasi all'immobilità. Si chiama Ferragosto e non ha equivalenti nel mondo. Le radici sono romane, dall'imperatore Augusto. Le ferie di Augusto,

0: quindi nel 18 avanti Cristo, un periodo di riposo collettivo alla fine dei grandi lavori agricoli estivi. I lavoratori, i servi, persino gli animali da soma vengono lasciati liberi dal lavoro per qualche giorno. È un atto politico ma anche di saggezza sociale. Il corpo e la mente hanno bisogno di pause profonde. Nel Medioevo cristiano la data si sovrappone alla festa dell'Assunzione di Maria il 15 agosto, consolidandosi nel calendario religioso e civile. Oggi Ferragosto è una delle tradizioni più radicate d'Italia. Il pranzo sull'erba o al mare, il bagno, il cocomero tagliato sul cofano della macchina, anche quello sotterrato in spiaggia che poi non si ritrova più, no? Sul bagnasciuga. I fuochi d'artificio serali e settembre che ci aspetta dietro l'angolo più creativo di luglio, proprio perché agosto ci ha ricaricati. Oggi fermati davvero, lascia il telefono, stai con chi ami, mangia qualcosa di buono. L'Italia lo sa fare meglio di chiunque altro al mondo. Good life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: stiamo per collegare con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno e buon Ferragosto da Valentina Allorusso. Un forte terremoto in Indonesia, magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores, almeno 20 morti, allerta tsunami poi revocata, la popolazione non può rientrare negli edifici danneggiati. Un attacco israeliano nel sud del Libano, avvenuto nelle prime ore di oggi, ha ucciso 7 persone, lo riferisce l'agenzia di stampa libanese NNA. Si tratta del bilancio più grave registrato da quando gli accordi di giugno avevano portato ad una tregua nelle ostilità tra Israele e Hezbollah. Trump a tutto campo: presto dichiarerò lo stretto di Hormuz territorio degli USA, colpiremo duramente l'economia dell'Iran, rimasto con pochi missili e qualche drone. Il presidente americano è intervenuto ad un evento elettorale, lascia intendere che non correrà di nuovo per la Casa Bianca. Ora in Francia via libera alla legge sul fine vita, prevista la clausola di coscienza che consente ad un operatore sanitario di rifiutarsi di partecipare all'atto letale. Bocciato invece il divieto dei social network ai minori di 15 anni, Macron incarica Le Cornu di riscrivere la legge. Il caso Ranucci Tavares: voglio rientrare in Italia. Il cittadino camerunese latitante, considerato il mediatore nell'attentato al giornalista di Report, afferma di non credere che la vitola lo abbia tirato in ballo. Intanto l'Etna non dà tregua, ancora boati e lava, stop ai voli a Catania almeno fino alle 15 di oggi. 24 milioni di spostamenti per Ferragosto nel weekend tra partenze e primi rientri. Difese, il figlio in una lite nel Chietino è morto un cinquantenne. Lo sport, l'atletica, gli europei di Birmingham, imprese d'oro di Nadia Battocletti e Gianmarco Tamberi. L'Italia è prima nel medagliere. Il nuoto, gli europei di Parigi, show di Simona Quadarella che vince anche 1500 stile libero, medaglia di bronzo nella 4% stile libero mista per D'Ambrosio, Ceccon, Curtis e Menicucci. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora. Torniamo puntualissimi dopo le ultime notizie. Ancora buon sabato di Ferragosto. Buongiorno da Silvia Giansanti. Stavamo per dire buona domenica, sì, perché ci sembra un po' tutto strano. Una montagna di panettoni artigianali. Come li vediamo a Ferragosto? 200 confezioni infilate una sull'altra in una pasticceria. A dicembre certo sarebbe una scena del tutto normale, decisamente più insolita ad agosto, soprattutto in questi giorni il cui termometro è arrivato a sfiorare i 38 gradi. Allora, è quello che succede ogni anno nella pasticceria Enoteca Oscar, che dal 1930 si trova al Civico 3 di Via Felice Cavallotti a Busto Arsizio, una boutique del gusto gestita da 4 generazioni dalla famiglia De Tomasi. Non per fare pubblicità, però insomma è una curiosità, no? È una cosa di rilievo, anche perché sono quasi 20 anni che si sfornano panettoni ad agosto e ogni volta vanno a ruba. Piccola precisazione: alle 9:15 in negozio ne rimanevano 4, gli altri sono stati venduti nelle scorse ore. E praticamente tutto nato quasi per caso nel 2007, quando si è presentata in negozio una coppia di anziani che avevano ricevuto il panettone a Natale proprio di questi artigiani. Era piaciuto talmente tanto che li hanno richiesti, o allora così li hanno fatti ogni anno anche ad agosto. Adesso l'aforisma d'amore, grandi voci del cinema che danno il meglio nell'interpretazione.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft. Se mi guardi così, mi perdo nei tuoi occhi come una goccia nel mare. Lei, come me, ritorna a casa, ma non si trova più.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Come la definisce qualcuno, musica strappa cuore, strappa lacrime. Heart, Christina Aguilera, buon Ferragosto da Dimensione Suono Soft. Tanti auguri.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Ma è questa l'Isola Felice, Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, l'isola che non c'è ben nato, e adesso arriva anche Branco.
2: A tutti i nostri ascoltatori, nel giorno di Ferragosto 2026 auguro felicità. Amici dell'Ariete, buon Ferragosto Ariete, un giorno di grande intensità, potete fare rinnovare la promessa dell'eterno amore. Felicità con i figli piccoli, bellissime le amicizie. Amici del Toro, buon Ferragosto, vi auguro un felice relax, avete proprio bisogno di recuperare le forze, bellissime anche per voi le nuove amicizie. La famiglia però vi reclama anche oggi e voi non vi lascerete pregare, dovete dimenticare almeno quella che è stata la prima parte dell'anno. Gemelli, notte di Ferragosto, illuminata da un passionale Marte, Luna sexy, Venere irresistibile, Cancro, godetevi le vacanze e non pensate ai soldi che avete speso e ahimè a quelli che ancora dovrete sborsare. Il vostro amore vale molto, eh? Nuovi amori. Beh, aspettiamo, se destino arriveranno, però vi dico che oggi la vostra luna è molto impegnativa per la famiglia, per esempio, perché sta in Leone e contrasta naturalmente Marte. Le

circostanze esterne non sono ideali, però la fiamma dell'ottimismo è sempre viva e se questa è merito solo della vostra indole generosa. Consigliamo di vivere questo per agosto con serenità. Leone, viaggi molto felici, però c'è una proposta che vi lascerà perplessi. Oggi stesso qualcuno vi dirà amore, amore. Siete protagonisti assoluti di questo Ferragosto, promettente anche per le vincite al gioco. Crediamo nella vostra buona stella. Auguri. Vergine, chi vi ama è geloso del vostro passato, però, santo cielo, sono passati tanti di quegli anni quando facevate i birichini e le birichine. Auguri, Vergine, vi voglio sempre tanto, tanto bene. Bilancia, una segreta passione, non so cosa c'è oggi, ma comunque portano gioia, portano soddisfazioni, in particolare però, come sempre in questo periodo, in questa estate, le amicizie. Qui siete veramente imbattibili. Le vostre amicizie, vecchie o nuove che nascono, sono le più belle dello zodiaco. Scorpione, le stelle premono molto sulla vostra vita personale e, questo è bello, vogliono vedervi felici. Sposate al più presto, se non lo siete ancora. E naturalmente relax. Sagittario, avrete Saturno per i grandi incontri durante i lunghi viaggi o addirittura soggiorni all'estero. Beni materiali aumentano per il Sagittario. Capricorno, incredibile ma vero, Ferragosto, con qualche possibilità di incontri di lavoro, anche le cose non vere sotto questo cielo sembrano reali, ma questa volta non ci cascherete più, perché Saturno insegna: non è tutto oro ciò che splende. Acquario, promesse, quelle sentimentali, a dire il vero, nascono sotto la protezione di Venere, ma dovete essere lo stesso prudenti nelle nuove storie. E se fosse soltanto un gioco d'estate? Pesci, e la chiamano estate, questa estate senza te, amore. Ma non è vero, perché l'amore è scritto nel vostro cielo. Non dovete esagerare con le questioni economiche. È più importante difendere e proteggere l'amore che già avete. Quindi sarà un Ferragosto sereno, sia in vacanza sia in casa vostra. Però l'amore, quando è troppo sereno, diventa routine. Invece voi dovete trovare nuovi, eccitanti argomenti, nuove, eccitanti pose. Blanco e le stelle. Ai nostri tempi, l'estate, la Ferragosto soprattutto, era periodo di conquiste. Io ricordo che ci siamo lasciati a un Ferragosto e quell'anno andava forte come tormentone, diciamo, musicale, la canzone Vamos a la Playa. Lei, delusa, affranta, forse come reazione al mare, si era trasferita a Bolzano e pensate, si era innamorata
di una guida alpina di 57 anni alla sua prima scalata in montagna si era presentata in minigonna mimetica. Come potevo io stare con questa donna? Buon Ferragosto!

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Un altro momento dedicato all'informazione con la redazione di Dimensione Suono Soft sta per arrivare.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Alt! Prima però ci sono i nostri saluti finali, il passaggio di consegne tipico del sabato mattina a quest'ora. Il tutto va a Maria Chiara Belardo. Buon sabato di Ferragosto da Silvia Giansanti, tantissimi auguri da vivere al meglio questa giornata o anche insomma da vivere lavorando un po' come noi. Allora buon lavoro, mettiamocela tutta. Ci ritroveremo domani mattina puntualmente all'alba. Baci!
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buongiorno e ancora un buon Ferragosto da Valentina Lorusso. In primo piano ancora il caso Ranucci. Siamo garantisti, ma non c'è dubbio che è andata in frantumi la credibilità di uno dei santoni del grillismo e della sinistra italiana. Al di là di quello che le inchieste stabiliranno, lo ha detto Antonio Tajani, leader di Forza Italia, in un'intervista al Corriere della Sera, rispondendo ad una domanda sulla vicenda appunto del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Con l'arrivo di Ferragosto e l'aumento degli spostamenti, la Polizia di Stato ha rafforzato il proprio impegno per garantire sicurezza, assistenza e vicinanza a chi viaggia. Così una nota della Polizia. La Polizia Ferroviaria ha potenziato i servizi di vigilanza e controllo nelle stazioni, a bordo dei treni, con particolare attenzione ai grandi scali ferroviari, luoghi di arrivo e di partenza per migliaia di persone dirette verso le località turistiche e le città d'arte. La cronaca, un neonato è rimasto ucciso in un attacco di droni russi nella regione di Dnipropetrovsk. Secondo Oleksandr Gazza, capo dell'amministrazione militare regionale, un bambino di 3 mesi è morto in un raid contro un edificio a più piani. Lo riferisce l'agenzia Union. 11 persone sono rimaste ferite, 7 delle quali ricoverate in gravi condizioni. Torniamo in Italia per lo sport. Pioggia di medaglie nell'atletica, agli europei di Birmingham, imprese d'oro di Nadia Battocleti e Gianmarco Tamberi. Per il nuoto, agli europei di Parigi, lo show di Simona Quadarella, che ha vinto il 1500 stile libero dopo gli 800 stile libero, medaglia di bronzo nella 4% stile libero mista. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
6: Ma buon Ferragosto, siamo insieme anche oggi, perché Dimensione Suono Soft non ti lascia mai da solo e neanche io, per cui non potevo non restare con te in tutti i tuoi preparativi e piani, qualsiasi siano, per questo weekend e per la settimana prossima, che siano di relax, di divertimento oppure magari comunque lavorativi. Sarò con te per le prossime 4 ore fino alle 13 in punto. Sono Maria Chiara Belardo, arrivo subito dopo Silvia Giansanti, che ritroviamo domattina a partire dalle 6, e come sempre siamo pronti a condividere tutta la nostra collezione di grandi successi. E allora si parte dall'aforisma con le più belle voci del cinema. Benvenuto, mettiti comodo, parte il viaggio.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Fammi ritornare finché batte il cuore. Finché ho ancora il tempo di pensare, amore. Alla fine della notte, nei colori del silenzio, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: I gotta take a little time.

0: Mariah Carey su Dimissione Suono Soft, ancora buon Ferragosto da Maria Chiara sulla Radio del Benessere.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Ad agosto, tutto a posto.
9: Rima da spiaggia.
8: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
9: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
8: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
11: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Alex Baroni, cambiare su dimissione sono soft, ma si può anche cambiare direzione. Allora facciamolo insieme a Beppe Pellegrino che ci porta oltreoceano.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Beh, giovani, pronti? Con la valigia in mano, il trolley, mi raccomando, sempre un po' vuoto per portare a casa un sacco di ricordi. Oggi voliamo lontano, lontano, lontano. Andiamo in uno dei posti, secondo me, più belli del mondo, nella città più bella del mondo e anche un po' più complicata. Stiamo parlando di Los Angeles, ma oggi non vi voglio parlare di Los Angeles, parlo di Venice Beach. Sole, surf, stravaganza, belle ragazze da non credere. Mi porto nel cuore alternativo della California, Venice Beach. È un posto incredibile. Non è solo una spiaggia mitica, ma è un vero e proprio spettacolo a cielo aperto. Qui si possono trovare gli artisti di strada che tutti i giorni si esibiscono sul lungomare, mattina, pomeriggio, sera. I culturisti che si allenano all'aperto nella celebre Muscle Beach. Insomma, sono anche abbastanza egocentrici perché sono proprio pompano. Oppure gli skater che sfrecciano nel Venice Skate Park, che è uno dei parchi più iconici al mondo per gli skater. Caschetto, non caschetto, fanno acrobazie bellissime. Ma questa spiaggia ha un'anima più nascosta, che è il suo cartiere dei canali, creato nel Novecento per assomigliare alla Venezia italiana. Infatti Venice, da Venezia, è un angolo pittoresco, ma è poco conosciuto. E poi ci sono i murales, opere d'arte gigantesche che raccontano la storia e lo spirito ribelle di questa comunità unica a poche miglia dalla mitica Los Angeles. Insomma, la California è bellissima, San Francisco, San Diego, Los Angeles, Sausalito, tanti posti belli, ma quella più autentica, la California più folle, è qui, a Venice Beach. È il posto giusto per voi, se siete un po' fuori di testa, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast, sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: E strada facendo, anche in questo Ferragosto 2026 siamo già arrivati su Dimensione Suono Soft al primo appuntamento con le news di oggi.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Ancora buongiorno da Valentina Lorusso. In Indonesia proseguono i soccorsi e le ricerche dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito le acque al largo dell'Indonesia causando almeno 20 morti. Il responsabile dell'agenzia di ricerca e soccorso Fatur Rahman ha dichiarato che i soccorritori hanno recuperato 20 corpi. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 152 droni del tipo Shahed, Gerbera, parodie e missili Banderol, quanto riferiscono le forze armate ucraine. Secondo i dati preliminari, alle 9 ora locale la difesa aerea ucraina aveva abbattuto e neutralizzato 124 droni nemici di diversi tipi. L'agenzia di stampa nazionale ufficiale del Libano riferisce che un attacco israeliano nella località di Ansar, Libano meridionale, avvenuto prima dell'alba, ha causato 7 morti e 3 feriti. Lo riporta il Times of Israel. Le squadre di soccorso sono al lavoro per rimuovere le macerie e trasportare le vittime e i feriti negli ospedali della zona di Nabatieh, aggiunge l'agenzia. Torniamo in Italia, parliamo di turismo, un pilastro della nostra economia, impiega oltre 3 milioni di lavoratori che aumentano nelle stagioni. Oggi arriviamo a 3 milioni e mezzo di persone che lavorano per il turismo, lo afferma il ministro Gianmarco Mazzi. Parto proprio da un ringraziamento a tutti i lavori del turismo, aggiunge il ministro, quelle giornate che per il turista sono di svago, per altrettante persone sono di lavoro. Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21 di martedì 18 alle 5 di mercoledì 19 agosto sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone in entrata in entrambe le direzioni e un'uscita per chi proviene da Ancona. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Pronti a ripartire subito dopo le news su Dimensione Suono Soft, buon 15 agosto 2026, qualsiasi cosa tu abbia deciso di fartene di questo fine settimana, che sia riposo, che sia un viaggio, magari in auto, insieme a famiglia, amici o da solo per raggiungere finalmente una meta in cui rilassarti, io sono con te fino alle 13. Abbiamo appuntamento con le Good Life più avanti, intanto ripartiamo dalla nostra collezione di grandi successi. In arrivo Diana Ross con Do You Know Where You Are Going To, ma subito le più belle voci del cinema. Ti dedicano l'aforisma d'amore. Si riparte.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Tra il clamore della folla ce ne stiamo io e te. Felici di essere insieme. Parlando. Senza dire nemmeno una parola.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Pigro, Pino Daniele su Dimissione Suono Soft. L'importante è non essere pigri in fatto di igiene. Ne parliamo nella prossima Good Life, scoprendo le abitudini degli antichi greci.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: questo appuntamento con le Good Life su Dimissione su Uno Soft parliamo di un concetto che dovrebbe essere caro a tutti e mi riferisco all'igiene. Intanto la parola deriva dal greco iges, che significa sano, ed era anche il nome di Igea, dea della salute, figlia di Asclepio, il dio della medicina. Quindi ogni volta che diciamo igiene stiamo pronunciando inconsapevolmente il nome di una dea greca. Tra l'altro Asclepio aveva due figlie, Igea appunto si occupava di prevenzione e mantenimento della salute, Panacea invece curava le malattie già manifeste, il cui nome utilizziamo spesso come metafora di soluzione. È una panacea, si dice, no? Il rimedio per tutto. I greci quindi avevano già intuito la distinzione fondamentale tra prevenzione e cura, quella stessa distinzione che poi la medicina moderna ha riscoperto nel Novecento. Mente sana in un corpo sano, non un obiettivo da raggiungere una volta e basta, ma una pratica quotidiana fatta di movimento, di cibo scelto con cura, di sonno rispettato, di pensieri belli coltivati. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Just a perfect day. Drink sangria

0: Due voci ipnotiche capaci di fondersi alla perfezione. Craig David, Sting, Rise and Fall su Dimensione Sono Soft. Le news tra pochissimo.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno e bentrovati da Valentina Lorusso. Almeno 20 persone uccise ieri sera durante gli scontri tra le comunità Cambari e Fulani nel villaggio di Kokoli, situato nell'area del governo locale di Borgu, nello stato del Niger, centro della Nigeria centrale, lo hanno riferito all'AFP fonti locali. E intanto l'esercito israeliano ha confermato di aver effettuato attacchi aerei nel sud del Libano durante la notte, affermando di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco del gruppo libanese filo iraniano contro le proprie truppe. Un attacco ad Ansar, a nord di Tiro, ha provocato 7 morti e 3 feriti, secondo quanto riferito dai media libanesi. Dovrebbe riaprire alle 14 e non alle 15, come era stato comunicato ieri l'aeroporto di Catania, a renderlo noto lo stesso scalo con l'ultimo aggiornamento delle ore 10 in relazione all'eruzione dell'Etna, l'attuale contaminazione dell'infrastruttura aeroportuale, la presenza di cenere vulcanica, osservava il settore B3, comporta al momento la sospensione di arrivi e partenze fino alle ore 14 di oggi. L'attività esplosiva è dunque in diminuzione, è ancora in corso una debole emissione di cenere, ma non si registra produzioni di nubi di cenere, così il VONA, Volcano Observatory Notice for Aviation, diffuso dall'INGV di Catania, che indica appunto il codice arancione, che è quindi calato rispetto al precedente rosso. I canoni estetici imposti dal mondo prevalentemente di stampo edonistico e consumistico rischiano di imprigionarci in pesanti condizionamenti, lo ha sottolineato Papa Leone nell'omelia della messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo, nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Siamo allo sport, l'atletica, Francesco Fortunato argento, Andrea Cosi bronzo, è il bilancio dell'Italia nella mezza maratona di marcia dei campionati europei di atletica a Birmingham. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Ancora in viaggio fino alle 13 in questo sabato 15 agosto 2026 su Dimensione Sono Soft, con tutti i successi più belli di sempre, i nostri tantissimi appuntamenti di benessere e con me, dulcis in fundo, Maria Chiara Belardo, che ti accompagna fino ad ora di pranzo. La cosa bella dell'Italia è che come ti giri, ti imbatti nella storia, alzi gli occhi al cielo e trovi edifici magnifici, scavi per aprire un cantiere, aprire una nuova fermata della metro e trovi la storia. Ne sanno qualcosa a Milano, dove si respirano vibes alla Jurassic Park, e il comune di Milano ha deciso non a caso di investire 58.000 euro per la mappatura delle orme di dinosauro trovate all'interno del Parco dello Stelvio. Tutto il materiale sarà poi acquisito dal Museo di Storia Naturale di Corso Venezia, insomma un'opera molto interessante. Nino Buonocore in arrivo con Scrivimi, ma subito ripartiamo dalle più belle voci del cinema, sentiamo l'aforisma d'amore.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: L'amore? Non so. Se include tutto, anche le contraddizioni e i superamenti di se stessi, le aberrazioni e l'indicibile, allora sì, vada per l'amore. Altrimenti no.

0: Ti facciamo emozionare, ma ti facciamo anche ballare e divertire su Dimissione Suono Soft. Charlie Puth, Attention.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
8: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: You're Not Alone, Michael Jackson su Dimensione Suono Soft, ma è Ferragosto anche sulle nostre tavole e allora ne parliamo con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola e buon Ferragosto. Allora, come stanno andando le vostre vacanze, la vostra estate? Beh, se decidete che magari volete andare a fare un salto in Svizzera, oggi vi svegliamo dei segreti golosi

0: della cucina svizzera insieme agli Charmaine, anzi a Mattia Lorenzetti, che degli Charmaine è il 50%, giusto Mattia? Ciao, benvenuto.
1: Ciao Francesca, buon Ferragosto a tutti.
0: Allora Mattia, nel vostro viaggio in Svizzera avete veramente girato in lungo e in largo, e dove siete finiti?
1: Siamo finiti a Basilea, e a Basilea abbiamo scoperto un dolcetto o mattoncino che si chiama Basler Lackerli, che è un biscottino morbido, dolce, speziato, molto profumato. Originariamente nasce come specialità natalizia, ma adesso viene fatto, è diventato il simbolo di Basilea, quindi viene fatto e venduto tutto l'anno. È fatto con un impasto di miele, mandorle, nocciole, canditi di arancia, di limone, naturalmente la cannella, chiodi di garofano, noce moscata, un tocco di kirsch, che è quel famoso distillato alle ciliegie. E è buonissimo. Alcuni sono ricoperti di cioccolata, nelle versioni più moderne spolverati addirittura di sale e con fiori secchi, oppure con delle glasse colorate. È molto molto buono, si mangia con caffè, tè o addirittura col vin brulé andando verso Natale. Adesso magari con un bel tè freddo sarebbe perfetto.
0: Esatto, diciamo che il vin brulé ad agosto non si sa mai, perché magari in Svizzera piove oggi, quindi chissà, fa pure freddo. Però non, diciamo che il vin brulé lo vedo lontano. Comunque Mattia, grazie mille per averci fatto così, averci raccontato anche questa specialità della Svizzera. Continueremo a viaggiare con voi prossimamente, quindi buon Ferragosto e ci sentiamo prestissimo. Ciao.
1: Ciao Francesca, buon Ferragosto.
0: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft anche in un giorno di festa come oggi. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.
4: Staccate la corrente,

0: Club for Beatles, Let It Be, su Dimensione Suono Soft. Torniamo in redazione, sentiamo le news e poi un'ultima ora insieme.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno e buon Ferragosto da Francesco Certo. Una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere caduta dal nono piano di un palazzo di via dei Nebrodi a Palermo. È successo stamattina. Sul posto i sanitari del 118 vanno tutti i soccorsi, indagini della polizia e della scientifica. Sempre a Palermo, nel quartiere popolare di Zene, nella notte scorsa trovato morto un soggetto con colpi di cacciavite. Il dossier del Viminale 2026, calo generalizzato dei reati, meno 10%, scendono gli omicidi volontari del 15,3%, giù anche furti, rapine, violenze sessuali, truffe e frodi informatiche. Scendono da 54 dello scorso anno a 34 gli omicidi volontari con vittime di sesso femminile e femminicidi. Crollano gli sbarchi di migranti irregolari, raddoppiano i rimpatri. Per quanto riguarda la lotta al terrorismo internazionale, 254 soggetti pericolosi rimpatriati. Nella prevenzione cyber calano del 17% gli attacchi alle infrastrutture critiche, 169 le manifestazioni di piazze sportive con criticità su 7.149, 181 i feriti tra le forze di polizia, 40 i civili. Sequestrate nel primo semestre oltre 25 tonnellate di sostanze stupefacenti. Violento terremoto di magnitudo 7.7 nell'isola di Flores, Indonesia orientale, 38 morti, 2.000 evacuati, migliaia di persone in fuga verso le zone montuose. L'iniziale allarme tsunami è stato revocato. E un'altra forte scossa, magnitudo 5.5 nell'area di Granada, siamo nel sud della Spagna. La scossa ha provocato danni materiali, tra cui caduta di elementi di facciate, cornicioni, crepe e altri distacchi, ma non ci sono vittime. Francesco Fortunato d'argento, Andrea Cosi di bronzo, l'ottimo bilancio dell'Italia nella mezza maratona di marcia dei campionati europei di atletica a Birmingham. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Ancora per un'ultima ora insieme in questo Ferragosto 2026 su Dimensione Suono Soft. La voce è quella di Maria Chiara Belardo, con te dalle 9 di questa mattina fino alle 13 in punto. E i colori italiani stanno trionfando in diverse discipline sportive, dal nuoto all'atletica leggera, mentre per il calcio, insomma, siamo un po' sofferenti da diversi anni. Ciò non significa che però dobbiamo smettere di tenere ai nostri colori e soprattutto di supportare la nazionale azzurra. Non a caso tornerà a giocare in Italia. Milano e lo stadio San Siro si preparano infatti ad accogliere il match di Nations League previsto il prossimo 12 novembre contro la Francia, e la FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, mette già insomma in allerta tutti i tifosi e si raccomanda insomma di diffidare da tutti quelli che sono i link esterni che utilizzano indebitamente il nome della federazione per la vendita di biglietti che non sono ancora usciti. Quindi occhio alle truffe e mi raccomando, tutti allo stadio a tifare per i nostri colori. Detto questo, c'è Antonello Venditti in arrivo con Sara su Dimensione Suono Soft, ma prima sentiamo l'aforisma d'amore.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Ti amo come un bambino che vuole giocare con te e un uomo che vuole invecchiare con te.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ancora tu. Qui.
1: Malika Ayane, dolcissima, con Ricomincio da qui su Dimensione Suono Soft.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: Ad agosto tutto a posto.
5: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te. Senti qui, Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
5: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
10: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: E chiudiamo con Frank Sinatra, la sua My Way, il nostro appuntamento di oggi su Dimissione Suono Soft. Tra poco arriva Roberto Jessi. E allora il tuo Ferragosto 2026 su Dimissione Suono Soft continua con il pomeriggio insieme a Roberto Jessi, mentre io, Maria Chiara, ti aspetto domani a partire dalle 10. Buon proseguimento sulla Radio del Benessere, ciao!
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buongiorno e buon Ferragosto da Francesco. Certo, a margine dell'Angelus il Papa ha invocato la materna intercessione di Maria per la Terra Santa, il popolo ucraino e il popolo russo, entrambi, ha detto, legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Etna in diminuzione l'attività vulcanica, riapre l'aeroporto di Catania, i voli dovrebbero riprendere alle 14. La cronaca, una ragazzina di 13 anni è morta stamattina dopo essere precipitata dall'ottavo piano di un palazzo in via dei Nebrodi a Palermo. Sul posto i poliziotti, che hanno già sentito i familiari con lei in casa in quel momento, e altri testimoni. Sempre a Palermo, potrebbe essere stato ucciso da alcuni ladri che aveva sorpreso rubare nei box delle case popolari. Questa è l'ipotesi al vaglio dei carabinieri per la morte di Vito Genovese, 45 anni, trovato morto in strada nel quartiere popolare Zen. Sarebbe nata una colluttazione con i ladri durante la quale Genovese sarebbe stato colpito al volto, probabilmente con un cacciavite. 24 milioni di spostamenti nel weekend di Ferragosto. Stamane gli auguri via social di Giorgia Meloni. Sia una giornata serena e in intanto il caldo alle ore contate, da lunedì calo delle temperature. Esteri, forte terremoto in Indonesia, magnitudo 7.7 a largo dell'isola di Flores, almeno 38 morti, 2000 gli sfollati, allerta tsunami poi revocata. I marciatori azzurri sono d'oro agli europei di Birmingham. Trionfa Massimo Stano in 2 ore 56 e 49 tra le donne in presa della 22enne Sofia Fiorini, che polverizza di 9 minuti il record del mondo. Gli argenti di Francesco Fortunato e di Alexandra Mihai, il bronzo di Andrea Cosi, le mezze maratone di marcia regalano altre 3 medaglie ai nostri colori. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
6: Siamo in piena estate, siamo nel pieno del weekend e oggi è anche Ferragosto. Oggi è sabato 15 agosto 2026, giorno di festa, ma noi regolarmente siamo con te per tenerti compagnia qui sulla tua Radio del Benessere. Dopo Maria Chiara Belardo, che saluto, io sono Roberto, oggi con te fino alle 17 con i nostri dolci successi di ieri e di oggi, e quindi iniziamo immediatamente con un aforisma e una splendida canzone d'amore.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Basta guardarsi e poi avvicinarsi un po' e non lasciarsi mai impaurire, no. Amarsi un po' è un po' fiorire.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Tiziano Ferro con Troppo Buono su Dimensione Suonosoft, e in questo giorno di Ferragosto non mancano di certo i nostri appuntamenti con le notizie di Good Life. Questo pomeriggio tratteremo anche questo argomento: le api, fondamentali per il pianeta e per la nostra alimentazione.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suonosoft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suonosoft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
5: Dimensione Suonosoft.

0: Era Biagio Antonacci con Se è vero che ci sei nel pomeriggio di Dimensione Sonosoft in questo giorno di Ferragosto. E ora in Good Life ci occupiamo di un piccolo grande protagonista della natura. Vogliamo sottolineare oggi l'importanza delle api, piccoli insetti spesso sottovalutati ma fondamentali per l'equilibrio degli ecosistemi e per la nostra alimentazione. Secondo gli esperti, circa un terzo delle colture alimentari che consumiamo ogni giorno dipende direttamente o indirettamente dal lavoro degli impollinatori che favoriscono la biodiversità e la riproduzione delle piante. L'ape non produce soltanto miele. Il suo volo da un fiore all'altro permette la riproduzione di moltissime specie vegetali, contribuendo alla biodiversità e alla salute degli ambienti naturali. È un esempio di straordinaria collaborazione. Una singola ape può sembrare fragile, ma insieme ad altre diventa parte di una comunità organizzata e sorprendentemente efficiente.
1: Dimensione Suono Soft. Da da.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, Dimensione Suono Soft.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Una canzone che stimola i nostri ricordi anche legati a quelle serate d'estate, a quei tramonti estivi in spiaggia con la chitarra cantando proprio canzoni come questa. Lucio Battisti con la canzone del sole su Dimensione Sonosoft. Tra poco per te le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Dimensione Sonosoft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Bentrovati ancora, buon Ferragosto da Francesco Certo. Sabato 29 agosto Papa Leone per la prima volta nella chiesa di Santa Maria del Lago presiederà la messa e parteciperà alla processione che in parte si svolgerà anche sulle acque del lago di Albano, lo ha annunciato ai media vaticani Don Rosmus, il parroco di San Tommaso da Villanova, dove stamane Papa Leone ha presieduto l'Eucaristia. Dunque il pontefice sarà il primo papa a procedere in barca. Etna in diminuzione d'attività vulcanica, riapre proprio in questi minuti l'aeroporto di Catania, voli dalle 14, deboli emissioni di cenere, l'allarme è sceso da rosso a arancione, lo scalo siciliano invita i passeggeri comunque a verificare lo stato del proprio volo. Rimaniamo in Sicilia, per la cronaca, potrebbe essere stato ucciso da alcuni ladri che aveva sorpreso a rubare nei box delle case popolari, è l'ipotesi al vaglio dei carabinieri per la morte di Vito Genovese, trovato morto in strada nel quartiere popolare di Zen, ne sarebbe nata una colluttazione durante la quale Genovese sarebbe stato colpito al volto, probabilmente con un cacciavite. Esteri, 6 persone, tra cui il presunto aggressore, sono morte, una settima è rimasta gravemente ferita in seguito ad una serie di sparatori nello stato americano del Michigan, l'ho reso noto la polizia. Straordinario bottino per la marcia azzurra agli europei di Birmingham, una mattinata fantastica, 2 ori, 2 argenti e un bronzo, l'Italia vince nelle gare di maratona tra gli uomini con Massimo Stano, record europeo, tra le donne con la 21enne Sofia Fiorini che ha dominato con il nuovo record mondiale sulla distanza dei 42.195 introdotta a quest'anno. Gli argenti poi di Francesco Fortunato e di Alexandrina Miai e il bronzo di Andrea Cosi completano questa mattinata. Le mezze maratone di marcia regalano infatti all'Italia 3 medaglie. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Buon pomeriggio, buon Ferragosto a te, sono Roberto e questa è Dimensione Sonosoft. In questo 15 agosto staremo insieme fino alle 17 per ascoltare tanta buona musica. Ora però ho per te un suggerimento per le tue serate, perché dal 18 al 23 agosto si svolge a Groppello d'Adda l'edizione 2026 della festa di San Bartolomeo, organizzata dal Centro Culturale Rudun con la parrocchia San Bartolomeo e il patrocinio del comune di Cassano d'Adda. Musica, ballo, animazione, mercatini e buon cibo sono gli ingredienti dei giorni di festa e ogni sera, oltre all'apertura dello stand gastronomico in piazza Don Silvio Viganò, sono in programma eventi e spettacoli e domenica 23 agosto per il gran finale, oltre a motoraduno e bancarelle, l'attesa è tutta per lo spettacolo pirotecnico. L'ingresso agli eventi è gratuito, ulteriori informazioni sul sito centroculturalerudun.it.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: In un universo parallelo, dove le notti senza buio durano anni e dove difendersi non serve, ci stiamo già dicendo ti amo come nessuno mai.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Questa è Dimensione, sono Soft, la radio che dolcemente ti accompagna anche in questo giorno di Ferragosto con la musica più bella. Era Marco Mengoni con Guerriero.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
2: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 883 con gli anni nel giorno di Ferragosto qui su Dimensione Suono Soft. E ti voglio ricordare che Max Pezzali con il suo tour Stessa Storia, Stesso Posto, Stesso Bar tornerà nuovamente a fine anno anche a Milano, esattamente il 27, 29 e 30 dicembre e ancora il 3 e il 4 gennaio 2027.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Bentrovati, buon Ferragosto da Francesco Certo. A seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da red a orange, disposta la riapertura dei settori C1 e B3, ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania dalle 14, lo rende noto la società di gestione dell'aeroporto di Catania, sottolineando che i passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Nuova scossa di terremoto, magnitudo 6.4 nella zona nord di Sumatra, nell'Indonesia, già colpita nella notte da un violento terremoto che ha provocato almeno 40 vittime e 2.000 agli sfollati. Arriva la solidarietà del governo italiano al popolo indonesiano attraverso il vice premier Tajani, che precisa al momento non risultano connazionali tra le vittime. L'ambasciata a Giacarta è al lavoro per assistere gli italiani che vogliono lasciare la zona. 6 persone, tra cui il presunto aggressore, sono morte, una settima è rimasta gravemente ferita in seguito ad una serie di sparatorie nello stato americano del Michigan in un'abitazione rurale. Sempre negli Stati Uniti, sparatori alla Virginia State University, molte persone stamane colpite da colpi d'arma da fuoco. Il campus è stato posto in lockdown. Straordinario bottino nella mattinata di Ferragosto per la marcia azzurra agli europei di Birmingham, 2 ori, 2 argenti e un bronzo. L'Italia domina nelle due gare di maratona, tra gli uomini si impone Massimo Stano, al femminile vince la 21enne Sofia Fiorini con il nuovo record del mondo. Gli argenti di Francesco Fortunato e di Alexandrina Miai e il bronzo di Andrea Cosi, le mezze maratone di marcia ci regalano altre 3 medaglie. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Buon pomeriggio a te e buon Ferragosto. Sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Oggi, in questo sabato, staremo insieme fino alle 17 e allora continuiamo ad ascoltare la musica più bella, la musica più dolce. Dammi il tempo di un aforisma d'amore e subito dopo ci sarà una canzone storica di Barry White, You're the First, the Last, My Everything.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Pensa all'amore come a uno stato di grazia, come all'alfa e all'omega in se stesso contenuto. È la vita, e non la morte, a non avere confini.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Eros Ramazzotti con l'Aurora su Dimensione Suono Soft, e avremo più tardi un nuovo appuntamento Good Life e tratteremo un tema molto importante. Parleremo di empatia che cura il cuore.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Una canzone dalla dolcezza infinita, Tracy Chapman con Baby Can I Hold You, nel giorno di Ferragosto qui su Dimensione Sono Soft, e con questa canzone raggiungiamo un nuovo appuntamento con le nostre notizie di Good Life. Il terzo sabato di agosto, ovvero proprio nel giorno di Ferragosto, c'è una giornata piena d'amore dedicata agli animali senza casa. È un invito questo a riflettere e per sensibilizzare tutti noi sul tema del randagismo e sull'abbandono estivo. Questa giornata è molto importante, è una giornata che promuove l'adozione responsabile e il rispetto per gli animali, ricordando anche i benefici emotivi del rapporto con loro. Riconnettersi con il mondo animale ha un valore terapeutico straordinario per la nostra salute mentale ed emotiva. Infatti, la scienza evidenzia che prendersi cura di un animale o fare volontariato nei rifugi può ridurre ansia e stress, favorendo il benessere. Gesti semplici come donare cibo o sostenere canili e gattili rappresentano un aiuto concreto e un modo per diffondere amore, responsabilità e attenzione verso gli esseri più vulnerabili, perché la vera felicità si moltiplica in noi ogni volta che scegliamo di proteggere chi non ha voce.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dolci momenti, momenti intensi ed emozionanti che puoi vivere ogni giorno con noi qui sulla tua radio del benessere. Abbiamo ascoltato Francesco De Gregori con Alice.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
4: Info 338 22 98 730. E comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon Ferragosto da Francesco. Certo, ancora medaglia azzurra agli europei di atletica di Birmingham. Massimo Stano e Sofia Fiorini vincono l'oro nella maratona di marcia. La 22enne toscana polverizza il vecchio record del mondo, arrivando a doppiare negli ultimi chilometri quasi tutte le sue avversarie. Doppiette anche nella mezza maratona di marcia con Francesco Fortunato d'argento, Andrea Cosi di bronzo. Medaglia pure per Alexandrina Miai, argento nella mezza maratona femminile. 4% donne in finale col primo tempo, gli uomini con il secondo. Iapichino avanti nel salto in lungo con 6,94. Le forze di sicurezza marocchine si sono scontrate con decine di persone, per lo più migranti subsahariani, che tentavano di attraversare illegalmente il confine con la città spagnola di Ceuta. Intercettati 148 migranti, le forze di sicurezza hanno utilizzato i gas lacrimogeni per disperdere i migranti e sono state supportate da elicotteri. 110 gli arrestati. È salito ad 11 morti e 19 feriti il bilancio dei due attacchi aerei israeliani contro le località del sud del Libano, Ansar e Deir al-Zahrani. Gli Hezbollah, gli attacchi israeliani contro il Libano, riceveranno una risposta appropriata ed esorta le autorità libanesi a interrompere i negoziati umilianti con Israele. Etna, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, ha comunicato che sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania già dalle 14. Il calcio, Frattesi saluta l'Inter. È vero, forse non eravamo destinati a stare insieme, forse eravamo incompatibili, abbiamo avuto alti e bassi, ma quei momenti lì abbiamo spaccato il cielo a metà. È stato l'onore più grande della mia vita giocare per voi. Così Davide Frattesi, trasferitosi dall'Inter alla Lazio. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: E dopo l'appuntamento con la redazione che ringrazio, inizia la nostra ultima ora insieme in questo giorno di Ferragosto con la musica di Dimensione Suono Soft. Io sono Roberto e ora ecco per te un nuovo aforisma d'amore e a seguire voce unica Tina Turner con la sua versione del classico The Best.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Sincerità, passione, rispetto. L'amore è una cosa semplice, ma con parole complesse.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: James Blunt con Wise Man nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Una domanda: ma tu vorresti scegliere la musica della tua radio preferita? Sì, puoi farlo. In che modo? Ascolta quanto segue.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Luca Carboni con Mare Mare nel giorno di Ferragosto qui su Dimensione Suono Soft. E ci sono ancora diverse date per il suo tour dell'estate 2026 per quanto riguarda la Lombardia. Attenzione, l'appuntamento è il 2 settembre a Mantova e il 4 settembre a Brescia. Tutte le informazioni comunque le trovi sul sito lucacarboni.it.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Concludo il mio appuntamento del giorno di Ferragosto con una canzone storica interpretata da due giganti della musica italiana, Riccardo Cocciante e Mina, con Questioni di Feeling. E questo giorno di festa, qui su Dimensione Sono Soft, ovviamente continua tra un momento con la redazione per le ultime notizie e a seguire ci sarà Giampiero Di Sora che ti accompagnerà fino alle 21 di questo giorno di Ferragosto. Io sono Roberto, ti ringrazio per aver trascorso questa parte del pomeriggio insieme a me, ti auguro un buon Ferragosto, una buona domenica e ti do appuntamento a lunedì. Ci ritroveremo nel pomeriggio alle 17. Ciao!
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
3: Info 338 22 98 700 31 e comprooroodoro.it.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. La cronaca: a Genova un giovane ha aggredito a coltellate la sorella nel quartiere di San Teodoro, poi è precipitato dal sesto piano del palazzo ed è morto sul colpo. È successo intorno alle 13.30, in famiglia è esplosa una lite violentissima, il ragazzo 26 anni ha colpito la sorella 18enne con un coltello, poi è caduto dalla finestra. Non si sa ancora per quale motivo, se si sia sbilanciato nella concitazione della lite oppure se si sia trattato di un suicidio. La ragazza è in codice giallo all'ospedale San Pier d'Arena. Le ferite non sono gravi, mentre per lui non c'è stato più nulla da fare. A Milano gli pneumatici dello scooter rubato che perdono aderenza col suolo, poi la caduta rovinosa sull'asfalto e la corsa al pronto soccorso a sirene spiegate. Infine il tragico epilogo: un motociclista di circa 50 anni è morto in seguito a un incidente sulla sopraelevata di via Monteceneri nella serata scorsa. Lo scooter su cui viaggiava è risultato rubato poche ore prima. Gli esteri: il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia al largo dell'isola di Flores è salito a 47 morti. I soccorritori hanno continuato a cercare eventuali superstiti tra le macerie. 50 persone sono rimaste ferite nel terremoto. Secondo la BNPB, il terremoto ha danneggiato quasi 160 abitazioni, oltre a decine di strutture scolastiche e sanitarie e ad altri edifici pubblici sull'isola turistica dell'Indonesia orientale. Si avvicina alla fine della quarta lunga ondata di calore che ha portato i termometri a 41 gradi in diverse città. Il caldo intenso andrà avanti per tutto il fine settimana con temperature ben al di sopra della media stagionale, ma inizia il conto alla rovescia per la giornata di domani, una domenica in cui è atteso un primo cambiamento con l'arrivo di una rapida perturbazione. Già da oggi sono solo due le città col bollino rosso tra le 27 monitorate, domenica ne resterà solo una. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
9: Eccoci, buon pomeriggio, buon weekend e soprattutto buon Ferragosto a tutti, a te che ci stai ascoltando, buon Ferragosto anche a Roberto Gessi che mi ha preceduto. Io sono Giampiero Di Sora, insieme in questa calda giornata di metà agosto fino alle 21 con la musica di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Partiamo alla grande con la canzone d'amore, c'è anche il nostro aforisma: buona estate.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: L'amore è il dono più grande che Dio ci ha dato. È gratis.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: due. Cercami. Cercami. Non smettere.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Goodbye Philadelphia, Peter Sincotti nel giorno di Ferragosto a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Buona estate.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
6: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non so. Sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
8: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Only Time è Enya a Dimensione Sono Soft. Buon Ferragosto, e adesso apriamo le strade del food anche in questa giornata di festa. C'è Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola. Si parla di avanzi.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati ancora a Buon Ferragosto. Avete mai assaggiato un avanzo più buono del piatto originale? Può succedere, soprattutto quando la pasta del giorno prima o anche del pranzo incontra uova, formaggio e una padella ben calda. È così che nasce la frittata di maccheroni, un capolavoro della cucina popolare, particolarmente di quella partenopea, e inventato proprio per non sprecare neppure uno spaghetto. Infatti il termine maccheroni in passato indicava genericamente la pasta, per questo la ricetta si prepara tradizionalmente anche con gli spaghetti bucatini. Quindi base semplicissima, io ve la racconto perché magari a pranzo è avanzata un po' di pasta e voi potreste preparare anche una frittata per domani da portare in spiaggia magari. Quindi ricetta, prendete nota: pasta avanzata, uova fresche, formaggio grattugiato, sale e pepe. Poi ovviamente ogni famiglia custodisce la propria formula segreta. C'è chi aggiunge la provola, il fior di latte ben sgocciolato, chi il salame, chi la pancetta, il prosciutto, chi utilizza la pasta al pomodoro, chi invece ama la versione bianca. Io preferisco non esagerare con le farciture, quindi frittata di maccheroni deve essere golosa, ma deve ancora avere il sapore di pasta, quindi anche la proporzione con l'uovo deve essere soltanto per legare, e preferisco comunque la pasta al sugo. Più che vere versioni comunque regionali codificate, esistono infatti tante interpretazioni domestiche, quindi quella rossa, quella bianca. E per esempio in Campania troviamo la frittata di scammaro, che è preparata senza uova e invece arricchita con olive, capperi, acciughe, pinoli, uvetta, che è invece legata agli antichi giorni di magro. Nel resto del sud invece la ricetta diventa più generosa, quindi appunto formaggio, pecorino, caciocavallo, soppressata, le verdure, anche le verdure se vi sono avanzate potete metterla nella frittata di maccheroni. Qual è il segreto però per prepararla alla perfezione? La pasta deve essere bella fredda e al dente, il composto non troppo liquido e la padella antiaderente unta e ben calda. Quindi dopo la prima crosticina abbassate la fiamma e lasciatela cuocere lentamente. Poi arriva il momento decisivo, piatto, coperchio, gira frittata, insomma come volete, voilà, la girate e fuori deve essere dorata e croccante, ma dentro deve rimanere morbida e compatta, buona, calda, tiepida, ma anche fredda. Insomma, è la regina delle gite, dei picnic e anche delle giornate al mare, che sono insomma in questo momento il luogo più gettonato. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft domani, perché noi non andiamo mai in vacanza, neanche il 15 e il 16 agosto e quindi vi facciamo compagnia. Ciao a tutti, ancora buon Ferragosto da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un...

0: altro che l'uso.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Simply Red, The Writing, a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie, buona estate e buon Ferragosto.
1: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno, non sono ricordi, sono un bancomat!
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Cronaca: un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio, tentando poi di togliersi la vita. È accaduto nel pomeriggio in una villetta a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. L'uomo, secondo quanto si apprende, al termine di una discussione avrebbe accoltellato la donna. A nulla sono valsi i soccorsi per la vittima, mentre l'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Benevento. Esteri: attacco israeliano in Libano, sale a 11 il bilancio delle vittime, è il più grave dall'inizio della tregua. E anche il conflitto tra USA e Iran non accenna a fermarsi, le tensioni continuano tanto sul campo quanto per vie diplomatiche. Trump aveva affermato che dopo aver sconfitto l'Iran dichiarerà presto Hormuz territorio americano. Lo stretto non si conquista con un tweet, una porta aerei o un ordine, né con un discorso elettorale, ha risposto il viceministro degli affari esteri per gli affari legali e internazionali dell'Iran, Gharib Abadi. A Ceuta le forze dell'ordine marocchine sono ricorse a cariche con i gas lacrimogeni per disperdere decine di persone al confine sulle alture della città costiera di Fnidek. La situazione sarebbe sotto controllo e non si segnalano feriti. Rabat e Madrid nelle scorse ore avevano blindato il valico e le frontiere nel timore che il tamtam che rimbalzava sui social si trasformasse in un altro arrivo di massa. Il comune di Milano investe 58.000 euro per mappare le orme dei dinosauri. Le orme si trovano in Valtellina e sono state trovate meno di un anno fa per caso da un escursionista nel settembre 2025. Tutto il materiale sarà poi acquisito dal Museo di Storia Naturale di Corso Venezia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft con Giampiero Di Sora che ti sta parlando. Non ho mai capito quando si festeggia per bene il Ferragosto. Ieri sera con vari falò, feste e cose varie, ma stasera è il clou proprio della festa dell'estate. Così mi hanno detto e così mi hanno scritto. Nel frattempo c'è la musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore. È il nostro aforisma.
5: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Due cuori innamorati sono come due orologi magnetici. Ciò che si muove in uno non può non far muovere anche l'altro, perché in entrambi agisce la medesima cosa, perché li attraversa una sola forza.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Take Me Home, Just Glean, a Dimensione Sonosoft. Buon Ferragosto.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Sonosoft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni. Operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
1: Con Dimensione Suonosoft, il tempo in città.
9: Anticiclone tende leggermente a indebolirsi sulle regioni settentrionali, nelle prossime ore ancora prevalenza di tempo stabile sulle pianure, ma domenica aumenta la variabilità sui rilievi, con acquazzoni temporali piuttosto diffusi in montagna a pomeriggio, ma in locale sconfinamento verso sera anche alle aree pianeggianti tra Piemonte e Lombardia. Clima ancora piuttosto caldo, con temperature massime al pomeriggio fino a 34-35 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Bohemian Rhapsody Breads a Dimensione Sono Soft in questa giornata di Ferragosto. Tra poco le ultimissime notizie per restare informati.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Cronaca a Genova: un giovane 26enne ha accoltellato sua sorella e poi è precipitato dalla finestra al quinto piano di una palazzina da un alloggio di Largo San Francesco da Paola in zona San Teodoro. È accaduto poco prima delle 14. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava litigando con la sorella 18enne, dopodiché l'avrebbe ferita con una coltellata in modo non grave. Successivamente sarebbe caduto dalla finestra. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di una caduta accidentale. Il ragazzo è morto sul colpo, mentre la ragazza è stata trasferita in ospedale in codice giallo. Ha staccato la luce per attirare fuori casa il nuovo compagno dell'ex moglie e poi lo ha accoltellato. I carabinieri di Rovigo hanno arrestato per tentato omicidio aggravato un 30enne cittadino maliano fermato dai militari mentre tentava di fuggire con ancora addosso i vestiti macchiati di sangue. A essere colpito con fendenti alla schiena e all'addome è stato un 45enne senegalese trasportato all'ospedale di Rovigo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e dove resta ricoverato in prognosi riservata. L'aggressione è avvenuta ieri sera. Gli esteri: sisma in Indonesia, sono 500 i turisti italiani bloccati nell'area. La terra continua a tremare, i danni all'hotel che ospita i turisti bolognesi. Il drammatico racconto: stanotte faremo i turni per guardare sui cellulari se ci sono nuove allerte tsunami. Intanto il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il paese a largo dell'isola di Flores è salito a 47 morti. I soccorritori stanno continuando a cercare eventuali superstiti tra le macerie. 50 persone sono rimaste ferite. Lo sport: Manila Esposito ha conquistato la medaglia d'oro nel corpo libero agli europei di ginnastica artistica in svolgimento a Zagabria. L'azzurra ha messo in fila tutte le avversarie, compresa la favoritissima russa Angelina Melnikova, bronzo dietro la francese Elena Colas. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft con Giampiero Di Sala che ti sta parlando. Buon Ferragosto. Anche in questo weekend di Ferragosto il cortile delle armi del castello Sforzesco qui a Milano si trasforma in una grande arena cinematografica. Questa sera c'è un film divertentissimo, si chiama I Fichissimi di Carlo Vanzina, quindi se siete a Milano potete andare, l'ingresso tra l'altro è gratuito. Nel frattempo la musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore è il nostro aforisma.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Perché la vita non distrugge, non porta via ricordi. Quando sembra che ti odia, poi ti ama e ti travolge.

0: Chris Martin e la sua band, i Coldplay, nella giornata di Ferragosto non manca la nostra Good Life. Partiamo a settembre tra poco.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Ad agosto, tutto a posto!
3: Rima da spiaggia!
2: No, poesia fai da te! Senti qui! Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione!
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza!
2: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico!
4: Brico OK, più vicino a te!
2: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Questa è la nostra Good Life del sabato sera qui a Dimensione Sono Soft. Oggi prepariamo una fuga per settembre. Ti porto, lo sai dove? Nella Tuscia viterbese, nella quiete etrusca tra i noccioleti, ideale se cerchi una fuga lontano dal turismo di massa, dove la sostenibilità si sposa con il silenzio e la storia. Questo territorio è l'antica culla della civiltà etrusca e a settembre si tinge dei colori caldi della terra e si riempie del profumo della raccolta delle nocciole. La Tuscia offre un paesaggio intatto di colline dolci, borghi arroccati sul tufo e fitti boschi di querce. Il modo migliore per esplorarla in modalità green è a piedi o in bicicletta percorrendo i tratti della via Francigena che attraversano questa zona. Puoi soggiornare in una delle numerose aziende agricole e biologiche della zona, molte delle quali sono autosufficienti dal punto di vista energetico. Da non perdere è una passeggiata nella riserva naturale del bellissimo lago di Vico, un bacino vulcanico circondato da una delle faggete più basse d'Europa, un vero paradiso per il bird watching. La Tuscia, mi raccomando, ricordatelo, è l'esempio proprio perfetto di come un turismo lento e rispettoso possa ripreservare proprio l'archeologia e la biodiversità, offrendo al viaggiatore un'esperienza di profonda rigenerazione mentale, camminando tra le antiche vie, cave scavate nel tufo dagli Etruschi, avvolti da una pace che sembra sospesa proprio nel tempo. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

0: Harry Nilsson, Without You, tra poco nella giornata di Ferragosto, nella serata di Ferragosto, le ultimissime notizie dalla redazione qui a Dimensione Sono Soft. Buona estate.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Bentrovati da Andrea Soprani, iniziamo con lo sport, pioggia di medaglie nel nuoto, doppietta azzurra nei 50 rana maschile agli europei. Nicolò Martinenghi tira fuori la grande gara nel momento più importante e si prende l'oro, precedendo di 5 centesimi Simone Cerasuolo, che chiude secondo a pari merito con l'olandese Coen de Groot. E nuova medaglia per Sara Curtis, la nuotatrice italiana conquista la medaglia di bronzo nella finale dei 50 metri stile libero, firmando un terzo posto da record negli europei di Parigi con primato italiano. Oro invece per la polacca Vasic, argento per la svedese Sjostrom. Infine, grande impresa di Anita Gastaldi, che conquista l'argento nei 200 misti, oro per l'irlandese Walsh, bronzo per la belga Ross. E siamo alla cronaca: ha coltellato con violenza la moglie e poi si è procurato delle ferite ai polsi. Il 75enne Faustino Cardillo ha ucciso la consorte Maria D'Alessandro, sua coetanea, nella loro casa di Sant'Angela Cupolo in provincia di Benevento, prima di provare a togliersi la vita. L'uomo è stato immediatamente trasferito in ospedale, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Gli esteri: attacco israeliano in Libano sale a 11, il bilancio delle vittime è il più grave dall'inizio della tregua, e anche il conflitto tra USA e Iran non accenna a fermarsi. Le tensioni continuano tanto sul campo quanto per vie diplomatiche. Trump aveva affermato che, dopo aver sconfitto l'Iran, dichiarerà presto Hormuz territorio americano. Lo stretto non si conquista con un tweet, una portaerei o un ordine, né con un discorso elettorale, ha risposto il vice ministro degli affari esteri per gli affari legali e internazionali dell'Iran, Gharib Abadi. E torniamo allo sport calcio. Il Milan ha riscattato la brutta sconfitta contro il Chelsea e nell'ultima amichevole del precampionato ha battuto 4-2 il Manchester United. A Breslava, in Polonia, i rossoneri hanno regalato una vendetta al tecnico portoghese Amorim, esonerato la scorsa stagione dai Red Devils, e hanno preparato al meglio l'esordio in Serie A contro il Torino. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, siamo tornati alla musica. Giampiero Di Stora ti sta parlando. Musei civici di Monza aperti in questo weekend di Ferragosto. Ci sono visite notturne, laboratori e viaggi in città con fuori rotta. Quindi se siete da queste parti, Milano, Monza, insomma, potete farle, che sono veramente istruttive e sono meravigliose. Nel frattempo la musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore, è il nostro aforisma.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Non ho mai amato. Non ho mai pianto. Non ho mai vissuto.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Memories, Maroon 5, buona serata e buon Ferragosto da Dimensione Sonosoft, la radio del benessere.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Anticiclone tende leggermente a indebolirsi sulle regioni settentrionali, nelle prossime ore ancora prevalenza di tempo stabile sulle pianure, ma domenica aumenta la variabilità sui rilievi con acquazzoni temporali piuttosto diffusi in montagna a pomeriggio, ma in locale sconfinamento verso sera anche alle aree pianeggianti tra Piemonte e Lombardia. Clima ancora piuttosto caldo con temperature massime al pomeriggio fino a 34-35 gradi in pianura in città, a Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Culture Club con Calma Chameleon a Dimensione Sono Soft nella nostra serata. Lorenzo Giovanotti.
1: Volano le libellule sopra gli stagni e

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

mi vien da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Take Me to Church, Osia a dimensione sono soft, tra poco le ultimissime notizie, l'ultimo appuntamento della giornata con la nostra redazione. Prima però i miei saluti da Giampiero Di Sora è tutto, ti rinnovo gli auguri di buon Ferragosto, divertitevi anche questa sera con la nostra grande musica, non perderti dopo le notizie, c'è Bossa Club, mentre noi ci ritroviamo domani per continuare questo weekend di Ferragosto, ti aspetto tra le 14 e le 17, buona serata e buon Ferragosto, ciao!
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore, portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buonasera da Andrea Soprani, esteri con la situazione a Ceuta. Le forze dell'ordine marocchine sono ricorse a cariche con i gas lacrimogeni per disperdere decine di persone al confine sulle alture della città costiera di Fnidek. La situazione sarebbe sotto controllo e non si segnalano feriti. Rabat e Madrid nelle scorse ore avevano blindato il valico e le frontiere nel timore che il tam-tam che rimbalzava sui social si trasformasse in un altro arrivo di massa. Dopo il sisma di magnitudo 7.7 avvenuto nella notte in Indonesia che ha causato almeno 47 morti e diversi feriti, un'altra forte scossa è stata avvertita dalla popolazione alle ore 12.54 ora italiana. Intanto circa 500 italiani sono bloccati in Indonesia a causa proprio del sisma. In Italia con la cronaca, a Genova un giovane 26enne ha accoltellato sua sorella e poi è precipitato dalla finestra al quinto piano di una palazzina da un alloggio di Largo San Francesco da Paola in zona San Teodoro. Caduto poco prima delle 14, secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava litigando con la sorella 18enne, dopodiché l'avrebbe ferita con una coltellata in modo non grave, successivamente sarebbe caduto dalla finestra. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di una caduta accidentale. Il ragazzo è morto sul colpo, mentre la ragazza è stata trasferita in ospedale in codice giallo. Ora lo sport, Manila Esposito, oro al corpo libero e argento alla trave e alle parallele asimmetriche argento per Elisa Iorio e bronzo per Giulia Perotti. Poker di medaglie per l'Italia alle finali di specialità della 36esima edizione dei campionati europei di ginnastica artistica a Zagabria in Croazia. E per il nuoto, Martin Enghi oro e Cerasuolo argento nei 50 rana, Castaldi seconda nei 200 misti, Sara Curtis bronzo nei 50 stile libero. È la quinta medaglia per la ventenne di Savigliano, che aveva già vinto il bronzo nei 100 stile e nella staffetta 4% stile mista, l'argento nella 4% stile donne e l'oro con record del mondo nei 50 dorso. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata.
2: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi. In versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
0: Bossa Club. La grande musica di tutti i tempi. In versione bossa nova. Su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto. E neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brick.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suona.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi?
3: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
0: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti ho sognata addormentata da una dolce musica cullata. Ho ascoltato il tuo respiro lieve come un battito di ali. Ho sfiorato le tue labbra vellutate come seta. Sei stupenda, o mio amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Cos'è l'amore? È la stella del mattino e quella della sera.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: I momenti in cui sono stato davvero felice posso contarli sulle dita di una mano. La sua.

0: ci sei, non ci sei.
1: Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Certe persone sono fatte di vento. Ti entrano dentro. Lasciano i pensieri in tempesta. E appena si allontanano, ti manca l'aria.